State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Magical Mystery Tour, un viaggio universale alla scoperta della musica di ogni tempo. Conduce Chico Lecca.
1: Scaltre, volpine e sagaci marpioni, eccoci pronti per un'altra gita della fantasia che vi farà compagnia a qualunque cosa stiate facendo in questo momento, senza distogliervi dalle vostre abituali attività. Un modo come un altro per esservi vicini, facendovi sognare ad occhi aperti con virtuali panorami, ma con reali sonorità. In sostanza, mantengo la promessa di visitare nuovi posti con vecchi amici. Le hostess di bordo, babordo e tribordo, Patrizia e Daniela, sono presenti, come lo è la copilota Roberta e il tecnico di produzione Toto, che ci seguirà da remoto. Tutto questo perché non viaggiamo per scappare dalla vita, ma per impedire che la vita ci fugga. Quindi partiamo con Junior. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

Mi intrometterò a cavallo dei due brani per farvi conoscere gli artisti e band che presenterò, con notizie e curiosità che gli riguardano. Quindi vi dico: il cantautore londinese Junior ha dato il via all'invasione britannica dell'R&B pop degli anni 80 proprio con questo Mama Used to Say, col quale abbiamo sviluppato i primi chilometri della nostra gita. Sebbene altri artisti abbiano avuto più successi, è importante sottolineare che Junior è stato un pioniere quando ha creato e presentato questo genere di matrice britannica al pubblico al di fuori del Regno Unito, e l'ha fatto circa 10 anni prima degli altri colleghi. Salto in avanti con Antonello Ferrari e Aldo Bergamasco, ancora ben saliti sulla disco corriera guidata da Chico Lecca.

dei DJ e producer Antonello Ferrari e Aldo Bergamasco conoscete tutto perché sono spesso ospiti della mia discoteca itinerante e, come ben sapete, non mi spendo mai in notizie di cui siete già in possesso, quindi dico solo che questo Disco Bump è una delle loro più recenti produzioni. Ora, nel pieno rispetto della regola dell'alternanza che mi impone di passare da un brano recente ad uno del passato e viceversa, eccovi i Kashmir. Ancora buon viaggio dal vostro Chico Lecca, un po' autista, un po'

Dopo essere stato il tenore e la voce solista in falsetto del gruppo R&B Heaven and Heart, Dwight Ronald Dukes si avventurò in un progetto solista fondando i Kashmir, gruppo orientato alla musica dance e da club, sempre con radici R&B. Concentrandosi principalmente sul talento vocale di Dukes, i Kashmir pubblicarono 4 singoli che entrarono nelle classifiche R&B tra l'83 e l'85. Me li avete ben graditi con Light of Love, Spazio e Deep Moor. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Sergei Kuybida, di origini ucraine, DJ e producer di The Pause con sede a Londra, è un artista polivalente la cui figura si divide principalmente fra la carriera nel settore digitale e la produzione di musica.

More for the Less, piacevolmente vocalizzato dal cantante Jeremy Glenn, è il motivone che ci ha presentato il lituano Mario Basanov, già star nel suo paese natale dopo aver vinto il premio di produttore dell'anno nel 2011. Attualmente non è solo la sua straordinaria capacità produttiva a catturare l'attenzione, ma anche la sua versatilità e il suo talento. Si trova a suo agio sia nel produrre brani pop che pezzi dance underground di grande gusto. House, disco ed elettronica sono presenti nel suo repertorio. Miei gioviali passeggeri, Brent Faiyaz ci accompagnerà durante la prima delle due fermate più adorate da voi, quella del caffè. L'autista Kiko Leka vi consiglia di sorseggiarlo con l'aiuto dei sensi più adatti all'occasione, vista, olfatto e palato. Così si gustano le cose buone.

con l'Other Side, Brent Faiyaz, cantante, cantautore e produttore R&B contemporaneo, la cui voce maliziosa, spesso applicata a produzioni slow jam atmosferiche, ricorda un incrocio distintivo fra Slim dei 112 e The Weeknd, ci ha accompagnati durante il coffee break offertoci dal banconiere Gidio, che ringraziamo di cuore. Cricca di malandre e malandri, fra un niente il conducente Chico Lè, che inizierà un nuovo pezzo di strada dopo l'immancabile suon di trombe che vi richiamerà a bordo col trio Groove Junkies, Opolobo, Solara, e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

Questo connubio di musici è composto dal DJ e produttore newyorkese, ora residente a Los Angeles, Groove Junkies, da sua moglie Maria Landes, in arte Solara, con la quale ha cofondato la Mo House Records nel 2002, e col DJ e produttore ungherese, ma cresciuto in Svezia, Peter Mejo, in arte Opolopo. Con la loro We Rise abbiamo ripreso l'itinerario turistico musicale che prosegue insieme a Michael Carfan. State girellando sul Dancing Torpedone guidato dal sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma

Fan è un artista che porta una prospettiva fresca nel programma della musica elettronica. Il suo approccio è all'insegna del divertimento e del non prendersi troppo sul serio, creando musica ricca di sentimento, profondità ed emozione. Diversi brani come la Resurrection, che avete ben ballato sulla pista al centro del corridoio della mia discoteca viaggiante, hanno contribuito a creare molti momenti nostalgici per il pubblico, di conseguenza scalando le classifiche, accumulando milioni e milioni di stream e contribuendo a rendere Michael uno dei DJ più richiesti in circolazione. Passo ceduto a Kevin McKay. Siete sempre in Magical Mystery Tour con un Kikoleka sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Avrei tanto da dire su Kevin McKay, che produce dischi dai primi anni 90, ma mi limito a dirvi che ci ha accompagnato in questo pezzo di strada con Wow Kid. Perché tutta questa prescia? Semplice, in questo spazio-tempo ho più interesse a ricordare e ringraziare le mie amiche emittenti che consentono ad ascoltare in ogni area del mondo voi siate le nostre scorrerie musicali. Perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le rimanenti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che, collegate, ci rimandano in FM nelle loro regioni a beneficio degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio preferita. E adesso Leo Sawyer, che ci accompagnerà durante la fermata che faremo in quella bella area di sosta. Approfittatene per una veloce discesa. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Leo Sayer ha avuto una serie di successi pop mainstream molto curati alla fine degli anni 70 e con alti e bassi è arrivato fino ai giorni nostri. Nato in Inghilterra, per la precisione nel Sussex, si è trasferito in Australia dove nel 2009 ha avuto la cittadinanza. Lavora in spot pubblicitari per il cinema e la televisione australiana, continuando al contempo ad esibirsi in tournée. Oggi la sua Easy to Love, ben remixata da Dimitri From Paris, ci ha accompagnati durante la sosta che abbiamo realizzato. Attenzione battaglione, il conducente Chico Lecca fra un lampo riprenderà il percorso musical panoramico con i Rare Pleasure e sarete sempre in Magical Mystery Tour.

i Rare Pleasure, con i quali siamo ripartiti, sono stati un gruppo soul disco degli anni 70, originario di New York. Ricordati soprattutto per questo classico underground del 76, Let Me Down Easy, vedrò di setacciare altri brani dalla loro discografia e proporveli prossimamente. La versione in causa è stata rieditata da Danny Cryvit. Proseguiamo con Patti LaBelle, ben riaccomodati sul dancing mobile da Kiko Leika, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

la cantante R&B di Philadelphia, Patti LaBelle, pseudonimo di Patricia Louise Holt, è conosciuta anche come la madrina del soul. L'estratto per voi oggi dalla sua importante discografia è Music is my way of life, che ho apprezzato, abbiate apprezzato. È la volta di One Way. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Wild Night, il bel branetozzo dei One Way, gruppo disco soul funk di Detroit. Dietro questo progetto non c'è nient'altro che lo zampino di Al Hudson. Infatti la formazione inizialmente si chiamava Soul Partners, poi evolutasi in Al Hudson and Partners e successivamente come One Way. Testimone ceduto a Sassy B. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

La DJ e producer Sammy Brown, in arte Sassy B, è un'artista dinamica e versatile che si è ormai fatta un nome nella scena globale della musica house. È inoltre una collega a tutti gli effetti, perché conduce un programma radiofonico in prima serata su Select Radio 94.4 FM a Londra ogni lunedì dalle 16 alle 18. L'avete danzettata con Set Your Mind Free. Adesso voglio farvi un regalo musicale che farà da tappeto sonoro durante la seconda pausa più apprezzata da voi, quella dell'aperitivo, annodata al Romantic Moment, nel quale avrete la chance di ballare stretti stretti questo splendido motivo. Perciò, buon Drink Moment and Relax Time dal vostro autista, Kiko Lecca.

0: cantautrice e produttrice discografica londinese Sienna Ann Spiro, diventata famosa per la sua voce potente, spesso paragonata ad Adele e Amy Winehouse, quindi a chi altre si sarebbe potuto dare il compito di cantare Material Lover, brano portante del film The Devil Wears Prada 2, Il Diavolo Veste Prada 2? Importante complicità musicale che vi ha fatto familiarizzare maggiormente fra di voi, complicità condivisa con la Barley di Graziella che ci ha abbeverati e sfamati. Tesorini del mio Dancing Pullman, il vostro chauffeur, Chico Lecca rioccuperà la carreggiata dopo il rumoroso suono di clacson con Rihanna. A più tardi!
1: It's like screaming and no one can hear. You almost feel ashamed that someone could be that important, that without them you feel like nothing. No one will ever understand how much it hurts. You feel hopeless, like nothing can save you.

Cari viaggiatori, eccoci di nuovo in strada. Grazie per essere risaliti velocemente sul mio autobus turistico musicale dopo il chiassoso suon di clacson accompagnati da We Found Love della cantante, modella, attrice, imprenditrice, diplomatica barbadiana Rihanna e dal DJ scozzese Kevin Harris. Né l'una né l'altro hanno bisogno di presentazioni, quindi proseguo velocemente con la prossima ospite. Trattasi di Suede. Stiamo iniziando ad erodere l'ultima fetta di percorso. Ben ripartiti dal vostro Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Siccome i brani ancora da proporre sono diversi ma allo stesso tempo cortini, da questo momento cercherò di parlare il meno possibile, limitandomi solo a presentarli. Quindi passiamo dalla I'm Your Paradise dell'attrice e cantante francese di musica soul funk Suede al terzetto Tame Impala, Jenny, Boys Noize. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Chicco Lecca.

Vi presento velocemente questo terzetto di musici composto dal cantante polistrumentista australiano Kevin Parker, architetto del progetto Tame Impala, dalla cantante, rapper, attrice e icona mondiale di stile Jennie Kim e ultimo, ma non per importanza, Boys Noize, dietro il cui alias si cela il produttore di musica elettronica e DJ tedesco iracheno Alex Rida. Tale bel connubio di menti ci ha proposto Dracula. È tempo di Purple Disco Machine. State vagando sul Dancing Bus più confusionario del globo terrestre, pilotato da Kiko Leka, e siete sempre in Magical Mystery Tour.

Purple Disco Machine c'è il DJ e producer tedesco di Disco House Tino Piontek, che per l'occasione si è associato con i vocalist Joey Killingstone e Dwayne Arden per questa bella Devil in Me. Torniamo negli anni 80 insieme alle Climax. State viaggiando sulla Dance in Corriera con un Chicco Leca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Come anticipato, abbiamo fatto un salto indietro fino agli anni 80, per la precisione all'84, con questo motivo electro-funk dance pop contagioso dal titolo Don't Hide Your Love del gruppo americano tutto al femminile Climax. Vi è piaciuto il ritorno al passato? Anche a me. Cari, salgono sul nostro torpedone turistico anche i Lost Frequencies e Tom Gregory. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca. I just can't.

Lost Frequencies, pseudonimo di Felix Daleitz, è un disc jockey e produttore discografico belga che ha ottenuto un enorme successo internazionale con le sue tracce dance, i remix e le collaborazioni caratterizzate da un'atmosfera solare ma al contempo malinconica. In questa occasione si è accoppiato col cantante britannico Tom Gregory, che ha magistralmente vocalizzato il Dive, che avete ben ballato sulla pista al centro dell'andito della mia discoteca itinerante. Cari, siamo in dirittura d'arrivo, ma c'è il tempo per il brannettozzo che ci accompagnerà fino al capolinea, quindi l'autista Chicco Lecca vi chiede gentilmente di prepararvi per l'arrivo.

0: ormai divenuta un'abitudine, ho concluso anche questa bella gita della fantasia con un classicone. L'onere e l'onore è stato deputato alle mitiche Sister Sledge e la loro Thinking of You, con cui abbiamo oltrepassato l'imponente cancellata della stazione centrale. Ringrazio per il supporto alla concretizzazione di questo piano di lavoro le due tuttofare Patrizia e Daniela, la copilota Roberta e l'ingegnere del suono Toto, ma soprattutto sono devoto a voi, passeggeri, per aver preferito anche stavolta la nostra compagnia di viaggi. Per restare connessi anche a Pullman in autorimessa, basta ricercare in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e, una volta registrata, messaggiarci. In partenza dissi, non viaggiamo per scappare dalla vita, ma per impedire che la vita ci fugga. In conclusione affermo che abitiamo fisicamente uno spazio, ma sentimentalmente abitiamo una memoria. Memoria che mi auguro, grazie a questa bella passeggiata musicale, abbiate ulteriormente arricchita. L'odierno Magical Mystery Tour si conclude ora. Il prossimo, ça va sans dire, al prossimo fine settimana. Bonne chance à tous dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko Lecca.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

forse un po' banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada, c'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po', tu puoi vedere crescere anche gli alberi. E fra il corbezzolo ed il mirto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

universo, ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

voglio presentarvi Tancaruia. Non peraltro abbiamo ricevuto un'educazione, non è vero? E allora la chitarra acustica, buzuki, bandurria, chitarra classica, cori, flauto, simpatia, Toto Neglia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitan Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie.

paperone, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del...

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, gli fanfarla microspia. E voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: like Chopin.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

e quel parlare inutilmente delle nostre incomprensioni, per certi passeggeri malumori. Amata solitudine.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Lasciatelo dire, Daniela, che in fondo a 30 anni non è poi così anormale. Non è tornare indietro nel tempo, non è fantasia, ma uno spazio tuo vitale. E che fra tutti i cieli importanti, il cielo più bello sta nel tuo particolare. Che viversi da soli una sera, frugarsi una sera e parlarsi e dialogare. Sapersi dare

che non sono cose da dire, che è stupido in fondo e persino un po' volgare. Il fatto è che da tempo, Daniele, da tempo la sera non sappiamo più giocare. Il fatto è che da tempo, Daniele, da tempo la sera non riusciamo a farci male. A farci male.

Vieni a dire, Daniela, che al limite in fondo ci si può solo scherzare. Che non vuoi sentirne parlare di questi miei sporchi, sporchi panni da lavare. Il fatto è che da tempo, Daniela, facciamo l'amore come un quadro da copiare. Per poi gratificarci in silenzio, contenti di come ci sappiamo fare.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

hai portato, vecchio servo? Dimmi cosa mi hai portato. Ti ho portato la miseria della gente, ti ho portato il suo dolore, ti ho portato la gran rabbia della gente.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: it's much too much.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: E rieccoci belli, freschi, pettinati, con tanta musica, tanta energia. Qui suoniamo Super Hit con passione e simpatia. Ciao belli, io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli. Questa è la Exclusive Dance Chart, la classifica dance. Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al Mix and Play. Luglio 2026, ti abbracciamo così.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: In uscita dalla Exclusive Dance Chart, direzione spiagge italiane 2026, ecco Kid Khalif con... Duro, te, uscita, show bell, buon bagno!

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Tra le tre più forti di 7 giorni fa, alla number 3 Charmin Medusa, Derry Camomile con Don't Wanna Go Home. Il fenomeno de Bausa con Magnetic si piazzavano in seconda. Anima e Joji con Beautiful firmavano la prima posizione, Exclusive Dance Chart, vecchio podio.

vi invito ad alzare il volume e divertirvi con noi. Si viaggia la Exclusive subito numero 15. Apriamo con una traccia che sta diventando popolare online e nei top club. Sam Jacobs ed Ezra Nurey sono gli artisti che hanno creato questa fantastica I Don't Mind. Numero 15, novità.

La pausa intermittenza. La numero 13 è di Molly Molella. Lui sì che te la tira fuori sempre forte e bella. La nuova song, And It Goes Like, ha i colori e i suoni dei bravissimi Busty Kids. E in dodicesima tengo una botta a Mr. Bob Sinclair e Kesha con I Can Wait. Exclusive Dance Chart, estate 2026. La la la.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word. Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word. Italian style.

siamo scivolati così intorno alla posizione numero 11 ed è tutta di quel simpaticone di Francesco Gabbani. Summer Funk si divide tra unghie con il French, polvere da sparo e lampade retro insieme a tanta sete di denaro. Con Mr. Francesco Gabbani si battono a tempo anche le mani.

Martinalli con Max Martinalli, numero 9 dei club alle cuffie, passando anche per i vostri device. La number 9 della Exclusive la firmano i due dei Camelfat, Mr. Joe Gigante e Lady Kuda con So Good. Sì che si suda, movimento numero 9, Exclusive.

ha speranza, voglia di divertirsi per notti d'estate dance interminabili. Lo cantano loro nella traccia Don't Wanna Go Home. I Medusa insieme ad Eric Hamamile. Va

0: Colonne sonore estive per la prima parte della Exclusive Dance Chart con St. Jacobs, Estra Nurey, Samurai J, Molella e Busty Kids, Francesco Gabbani, Jonas Blue, I Medusa, Every Chamomile. È tempo di flashback.
1: Disco flashback.
0: La macchina del tempo della Exclusive Dance Chart ci porta indietro al 1979 con un pezzo del gruppo dance delle Sister Sledge. Eccolo, We Are Family. New version ad opera di Nick Zandolino. Disco flashback.

Quel mashup parole mix di Umberto Balzanelli ci regala un brano magnetico costruito su un loop ipnotico. Nel Balza in the Box c'è un ritmo che non ti molla più. Amy Skill, Anitta e Fred De Palma, La Testa Gira. Di Balzanelli, Dinaro e Michelle, La Tribal Edit,

parte, la seconda parte della esclusiva High Moving to the Sun è in settima, una song che ha già catturato l'attenzione della scena elettronica virale su TikTok, suona alla grande. Il trio è formato dalla songwriter Imale Angel, dal top DJ Ugel e dagli Ultranate. Il sole brilla, Exclusive Dance Chart, fa scattare la scintilla, numero 7.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: A volte ritornano due in sequenza senza pausa. Ecco la numero 6, una produzione tutta made in Italy con il DJ producer Anima. La voce è quella di Joji in Beautiful. E se c'è bisogno di buon umore, in quinta esplode Partenope di Merck & Cremo, dei The Colors e La Brancale. Questa song, beh, risulta davvero eccezionale. Back to back, Exclusive Dance Chart.

4 è un joint single di Madonna e Sabrina Carpenter. Bring Your Love apre il 15° album della Ciccone, Confession 2. Lo ballo e ti diverti, senza il fiatone. Super hit.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

E alla numero 3 il messaggio davvero forte arriva dai mondiali di calcio 2026 con la sua colonna sonora che Dai Dai di Shakira e Burna Boy, le due superstar, puntano a raccogliere 100 milioni di dollari.

esplosiva, la seconda parte della Exclusive Dance Chart con Imale, Angel, Yugel, gli Ultranate, Anima, American Cremond, Serena Brancale, The Colors, Madonna, Sabrina Carpenter, Shakira, Burna Boy, Another, 54 Ultra. Tempo di numero 1, alzate il volume, ecco la più forte. Number

per il prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Per oggi è davvero tutto, grazie dal vostro My Jockey Max Martinelli. Ringraziamenti particolari al Mix and Play a Paolo Mariani e Isabi DJ. Vi aspetto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Ascoltando tutta musica con Dora Emanuel. Il divertimento vi aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento? Sì,
1: sì. Buon pomeriggio a tutti quanti, bentornati anche questa settimana, siamo pronti per accompagnarvi con un'oretta della buona musica e la tanta tanta bellissima simpatia di Manuel.
2: Ah, meno male che la simpatia è solo tua.
1: Anche tua.
2: E il carisma è mio.
1: Ok, il carisma di Dora e la simpatia di Manuel e la musica di È Tutta Musica.
2: Esatto, è corretto.
1: E allora. Sì, dai, oggi l'abbiamo detto anche nei social che sarebbe stata l'ultima puntata per questa stagione, per questa stagione, poi noi andiamo in vacanza. Diciamo in vacanza, invece poi mi mettono a fare lavori forzati, quindi
2: Es que deve continuare lavorando, non può rimanere in casa facendo niente,
1: come qualcuno che diceva va in pensione e poi non è andato perché gli è piaciuto andare a lavorare, perché era ancora giovane comunque quel piccolo uomicino, che diciamo che adesso
2: adesso diciamo che sì, nos vamos en vacanza, porque también nuestros oyentes se van en vacanza, ya no nos escuchan muchos.
1: Sí, porque molti
2: se van a viajar, se van a la playa, tienen otras actividades y pues me imagino que no tienen el tiempo de escucharnos de nuestros oyentes, ¿no? Aunque nosotros también nos vamos a resistemar a ver qué nuevos programas pueden haber, ¿no?
1: Exacto, molte qualche rinnovazione del programma, qualche non so, delle rubriche nuove. Vediamo
2: sì,
1: cosa.
2: Sì,
1: stiamo lavorando per voi, ragazzi. Stiamo lavorando per voi.
2: Vamos a ver qué cambios llegan con la nueva estación.
1: Quindi, per quelli che non hanno seguito i social, noi torneremo il 5 di settembre, quindi ricordatevelo, il 5 di settembre ritorneremo in onda e quindi pronti per emozionarvi di nuovo. E quindi questa è l'ultima puntata, noi iniziamo già a salutare qualcheduno adesso, perché poi l'ultima parte è quella più...
2: Sì, è la che sempre stiamo scorriendo.
1: Sì, perché siamo proprio agli sgoccioli, quindi grazie a tutti perché ci state seguendo anche sui social e ci state anche seguendo sul canale YouTube e ci state seguendo anche per la diretta. Grazie veramente di cuore. E niente, adesso mi sto commuovendo, mi sto asciugando le lacrime dalla
2: sicuro
1: fronte.
2: Sicuro che sono le lacrime e non il sudore?
1: Infatti ho detto, le lacrime della fronte.
2: Sì, io credo, perché, Dios mio, estamos aquí con un pochito de calor.
1: Sì, poi vabbè, questo calore adesso c'è chi già va al mare, oppure preferisce anche la montagna.
2: Sì,
1: perché è più fresco,
2: no? Sì, sì.
1: In colline, in montagna c'è un ambiente un pochettino con meno umidità e quindi molte persone preferiscono andare lì in vacanza invece di andare al mare.
2: Mm-hmm. Ah, sì.
1: E poi ci sono anche quelle persone che invece di andare al mare e invece di andare in montagna preferiscono andare a visitare le città, i musei, musei d'arte, tutto quant'altro, e scoprire alcune città estere e anche italiane.
2: Sì.
1: E fanno i giri così. No, è una cosa che ognuno poi, te l'ho detto anche io prima, e qualcuno rimane anche a lavorare perché dice sono in pensione oppure
2: però,
1: non sono in pensione.
2: Visto
1: però
2: che andando parlando di lavorare, che stavano facendo una cosa sobre come una ley, digamos, no una ley, sino come una idea de que en estos momentos que está haciendo tanto calor,
1: sí,
2: que, por ejemplo, en la hora pico, que sería como el mezzogiorno.
1: Mezzogiorno, sí.
2: De no laborar al aperto. Para aquellos que hacen las construcciones y todo
1: esto. Ah, quindi
2: esto,
1: muratori, le persone che lavorano nell'ambiente edilizio.
2: Sí, que cuando son las giornate più calde, de no si può lavorare perché stanno arriscando la salute.
1: Sarebbe bello perché molte persone, specialmente loro, che
2: sì, stanno espostos al sol diretto.
1: E lì il calore picchia forte, il sole, e ci sono sì, veramente sì.
2: Ho visto questa nuova norma, mi pare molto buono perché lo considero.
1: Io spero che questa norma vada in tutti i comuni, non solamente in qualche comune, perché
2: sì, non saprei dirti in che comune specificamente lo vi, però credo che fue de Cagliari, algo así. Entonces,
1: ah, ok.
2: Io credo che sì, okay. Acobija a todos.
1: Bello, bello, bello. Sì. Bello perché poi alla fine le persone hanno quel tempo di lavoro, anche perché adesso si può andare anche presto a lavorare. Le 6, le 5 e mezza, 6 del mattino già è ora buona perché c'è fresco, quindi uno produce di più, si stanca meno. Però dopo, da mezzogiorno
2: sì.
1: all'1 e mezza, alle 2 sotto il sole,
2: è difficile.
1: Quindi molto tanta difficile. Stima per tutte gli
2: tutte le persone
1: che lavorano lì all'aperto.
2: Sì, perché sì. Non so quante altre differenti attività.
1: Sì, noi abbiamo detto l'edilizia, però ce ne sono tante altre che
2: sì.
1: magari lavorano. Anche i giardinieri comunque.
2: Includerlos.
1: esatto. Bene, allora siamo pronti per partire con l'ultima puntata di A Tutta Musica. Vi ricordiamo il numero di telefono 371-4634-294 per i vostri sms. No, ho detto sms anche oggi. No!
2: Sul viejo, sul mensaje di texto.
1: No, non mandateci sms, mandateci WhatsApp al 371-4634-294 perché sta iniziando
3: A Tutta Musica!
4: Queridos pasajeros, tren con destino, La Fiesta, va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba. Más arriba. Suban esas putas manos.

0: Adelante.
1: Entramos de nuevo aquí en Onda. Este era el Café 90 de hoy con ATV, con Don't Stop y Sash con Adelante.
2: E io ne approfitto adesso che i microfoni sono accesi per salutare a Stefania, a Gianfranco e a Franco che ci stanno ascoltando e naturalmente anche a Francesco, a Massimo e a Lucrezia che ci sta ascoltando dalla Colombia. Grazie a tutti voi per l'ascolto, continuate a mandare i vostri messaggi al 371-4634-294, noi torniamo tra poco.

Un saluto anche a Paolo che ci sta ascoltando mentre sta lavorando proprio sotto il sole, ci ha scritto proprio adesso. Ciao Paolo, grazie, grazie per il tuo messaggio. E come di consueto in questa parte prima c'era il Talent On Air, ma adesso che abbiamo i 18 artisti già scelti, in questo tempo che noi saremo in vacanza, lavoreremo anche per il Talent On Air, quindi sceglieremo in 3 step il vincitore che sarà proclamato a settembre con l'arrivo della nuova stagione di A Tutta Musica. Quindi ancora 18, poi dai 18 ne sceglieremo altri che segnaleremo nei nostri social, quindi Instagram e Facebook, e li metteremo lì, quindi state attenti sempre per essere aggiornati, e noi torniamo tra poco.

anche questa settimana l'appuntamento con Segna Libro, che poi torneremo anche con Segna Libro a settembre, quindi ritorniamo con la cultura letteraria anche a settembre. Grazie a Luca che ci aiuta a far sì che noi diamo i consigli per la lettura. Grazie anche alla biblioteca di Marrubio. E iniziamo subito con i primi tre libri che vi consigliamo oggi. Il primo libro si intitola La vacanza perfetta, un bellissimo thriller psicologico. Segue le vicende di Grace, una donna di New York che ha disperatamente bisogno di allontanarsi dallo stress cittadino. Il suo soggiorno tranquillo in vacanza si trasforma rapidamente in un incubo. In un ranch da sogno, un padrone di casa quasi perfetto, qual è la verità che si nasconde dietro questa apparente tranquillità? Un thriller ricco di tensione e che colpisce tutti i lettori. Il secondo libro si intitola La sola notte, dello scrittore sardo Gianni Usai. È un romanzo psicologico pubblicato nel 2025. Il libro affronta il tema dell'isolamento, della paura e delle relazioni umane attraverso una premessa apocalittica. Un evento misterioso modifica la vita di una tranquilla famiglia che si trova così costretta a una convivenza forzata che amplifica le dinamiche familiari. Vivere in questa realtà porta alla nascita di un disagio in fuga. Un libro complesso che mette il lettore di fronte ai propri limiti e alle proprie paure. Il terzo libro che vi proponiamo si intitola Tutto quello che si può dire. È un celebre romanzo storico drammatico. Il libro si sviluppa su due linee temporali parallele che si intrecciano attraverso i legami familiari. I segreti del passato e il tema della resilienza. Due donne, una decisione che cambierà per sempre il loro destino e una bugia destinata a rimanere sepolta nel passato. Un romanzo che racconta come la guerra cancella ogni cosa tranne l'amore. E Segna Libro torna tra poco.

e entriamo alla novità editoriale. Consigliamo tre novità editoriali che saranno disponibili dopo il periodo estivo. Il primo libro, Fino alla ultima goccia di tè, è un romanzo ambientato in Giappone. Ogni lunedì, il piccolo locale nascosto tra i ciliegie riapre le porte. Dal bancone il nuovo aroma del tè mata. Annuncia una nuova stagione, diversa e nuova storia. In quell'angolo appartato della città, la giovane Miho sta per incontrare un ragazzo dal sorriso gentile. Lui si chiama Kipei, che significa fortuna. E per Miho, che l'incontro in attesa è davvero fortunato. Aoyama torna a incantare il pubblico italiano con un romanzo che scalda il cuore e racconta il destino e i fili silenziosi che uniscono le persone. Una storia che incoraggia a abbracciare la vita un sorso di tè alla volta. Il secondo libro, La reclusa del Bia. Parisi è un romanzo attesissimo, un trailer di grande successo che segue la storia di una giovane donna che dopo un lutto si trasferisce a Londra per cercare un futuro migliore. Nella nuova città conosce un uomo molto ricco e affascinante che le propone un matrimonio di convenienza. La donna accetterà questa insolita proposta, vedendo la sua vita cambiare per sempre, o riuscirà a resistere al fascino dell'uomo misterioso? Cosa si nasconde dentro di una figura apparentemente perfetta, ma misteriosa? Il nuovo romanzo della scrittrice amatissima, pronto a conquistare il grande pubblico. Il terzo libro si chiama Api, un viaggio dentro e fuori dell'alveare. Emanuele e Ilaria, autori e apicultori, esplorano il loro apiario e ci svelano i segreti di un mondo meraviglioso della ABC. Fino ai dettagli più curiosi. Quanti chilometri percorre un'ape per produrre un cucchiaino di miele? Come nasce un'ape regina? Cosa ci sarebbe nei nostri piatti senza l'incredibile lavoro di impollinizzazione dell'api? Un libro di divulgazione agile e giocoso, divertente nella grafica e nei contenuti, che piacerà ai bambini e adulti, età di lettura da 8 anni. Attività da segnalare presso la nostra biblioteca. Segnaliamo che il martedì 30 di giugno si terrà un importante evento presso la nostra biblioteca. Sarà ospite la scrittrice Monica Tronci Pau, che presenta il suo libro Nell'azzurro delle novelle mie. E ci parlerà di Grazia

0: dell'EDA. L'incontro sarà gratuito e aperto a tutti. Vi aspettiamo. Continuate a seguirci sulle nostre pagine social per tante novità estive e particolari per le novità riguardanti il mese di giugno.
1: E io voglio ringraziare a Luca che si occupa di questa rubrica e anche segna il libro Va in vacanza come a tutta musica e ritornerà a settembre. Quindi grazie Luca, grazie alla biblioteca di Marruvio per questa bellissima rubrica che ci ha accompagnato per tutta questa stagione, ma ritornerà nella prossima. Quindi a settembre ritorneremo con Assegna il libro e noi torniamo tra poco.

siamo tornati in onda con A Tutta Musica. Adesso è lo spazio dedicato alle richieste musicali. La richiesta viene da Gianluca, che vuole ascoltare Michael Gray con The Weeknd.

0: E questa è la richiesta di Gianluca. Grazie per aver mandato il messaggio. E noi siamo giunti al termine, come sempre. Questa parte sì, è quella più dura.
1: La sigla, però più dura è ora, perché nos vamos hasta settembre.
0: Esatto, ci lasciamo indietro tutte queste belle, questi bei ricordi di tutta questa stagione che, che abbiamo iniziato. Ed è stato anche grazie a voi, perché ci avete seguito in tanti, sia in diretta sia nei social e anche con il canale di YouTube. Continuate a seguirci, mi raccomando, perché vi sveleremo qualche novità anche nei social. Ogni tanto mettiamo qualcosina di novedoso. Come si può dire novedoso in spagnolo?
1: Novedoso.
0: Ok. Mentre noi siamo in pausa, mi ripasso anche un po' lo spagnolo. Faccio così. Un corso di spagnolo. Va bene, ragazzi, grazie a tutti. Grazie per essere stati con noi anche oggi per l'ultima puntata. Noi torniamo a settembre puntualissimi. Chao a
1: gracias
0: tutti da Manuel.
1: Gracias a todos. Buenas vacaciones. Diviértanse muchísimo. Chao.

sta per iniziare sabato con noi. 328-6136-763 per mettervi in contatto con questo programma. Sabato con noi, conduce in studio Franco.

solito biglietto che vi chiediamo di prendere prima di iniziare questo appuntamento. One Way Ticket con gli Eruption, la consuetissima sigla che parte alle 18 qualche minuto per annunciare che il sabato inizia sabato con noi e la domenica inizia domenica con noi in compagnia di Franco. Due ore circa di musica e qualche chiacchiera tra un disco e l'altro per tenervi buona compagnia, almeno io ci provo a tenervi buona compagnia dalle 18 qualche minuto sino alle 20. Un saluto va alle emittenti, le internet radio interconnesse con noi. Iniziamo a citare Radio Sardegna Costa Smeralda. Dalla Costa Smeralda un saluto a Paolo Dalu che continua a lavorare anche in queste giornate assolatissime, perché è un lavoro impegnativo, è un lavoro importante. Noi Paolo ti ringraziamo per il fatto che lo esegui con tanta perizia e con tanto impegno. Grazie Paolo. Un saluto poi a Paolo Fraudi, Music Factory Oristano, che ritroverete lunedì a mezzogiorno con il programma Sfida tra Giganti e appunto come direttore artistico è anche conduttore di questo bellissimo appuntamento che mette in gara 5 artisti, delle volte artisti che fanno parte del panorama nazionale della musica italiana, a volte artisti anche a livello internazionale. Quindi questa settimana chissà sa cosa ci propone Paolo Frau. Va bene, ci leveremo il dubbio lunedì a mezzogiorno. Poi salutiamo Marcello Live Group di Radio M1 da Ferrara. Ancora ci ascoltiamo quando arriva il sabato il programma, l'appuntamento con il Marcello Live Group Show dalle 14 alle 16 in compagnia di Marcello. Spesso è impegnato altrove, quindi lo salutiamo. Ciao Marcello, buon lavoro, buone serate in live con il tuo bel repertorio artistico. Poi dobbiamo salutare Valerio Artizzo di Radio Corallo. Ancora salutiamo chi? Salutiamo Alessandro Fiori di Radio Centrale Oristano. Gli direttori artistici li abbiamo ricordati quasi tutti, perché dobbiamo ricordare ancora Calogero di Radio Condivisione e Marco DJ Fenix e La Paprika per quanto riguarda Fenix Air 2026. Adesso ci ascoltiamo Tracy Spencer con il brano Run to Me.

Run to Me, vecchio pezzo degli anni 80 per quanto riguarda la produzione artistica di Tracy Spencer. L'abbiamo ascoltata rieditata in chiave da remix a cura di, e vediamo un po' chi aveva organizzato il tutto, e lo scopriremo poi più in là. Adesso Vasco Rossi di scena con il brano Una nuova canzone per lei, e l'ascoltiamo nella versione riarrangiata da Francesco Dimar, tutta per voi alle 18 e quasi 18 minuti primi.

Era una nuova canzone per lei nella riedizione a cura di Francesco Dimar in chiave da dance sfrenata. Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari di scena in questo momento con Goya, e il brano stavolta lo riarrangia Franco Lippi. Godiamoci questo piacevolissimo remix.

Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari insieme con questo brano dal titolo Goya, e lo abbiamo ascoltato nel remix a cura di Franco Lippi. 18 e 24 minuti primi e una manciata di secondi, ci andiamo a gustare Adriano Celentano in un remix a cura di Marco Petrino del brano Solo da un quarto d'ora. Beh, non è passato un po' di più dall'inizio di questo appuntamento musicale. Ricordo il 328 61 36 763 per mettervi in contatto con noi.

Era Adriano Celentano a tenerci compagnia con il brano Solo da un quarto d'ora adesso. Zio, con il brano Quella musica lontana. Ancora di scena Franco Lippi e Baldaccini a proporci il remix di questo brano. Quella musica lontana.

18:32 minuti primi circa, siamo interconnessi anche con Radio Condivisione. Allora un saluto, un mega saluto al direttore artistico di Radio Condivisione, Calogero. Buon pomeriggio, e per te il brano di Serena Brancale e The Colors.

sentite che ritmo, ma questi sono i Dattura con il brano I Love to Dance. Voi amate tutti danzare, io questo lo so di sicuro, perché altrimenti non sareste qua all'ascolto di questo appuntamento del sabato pomeriggio, il programma Sabato con noi in compagnia di Franco. Un saluto nuovamente va ai nostri amici delle varie internet radio che dalle 18 qualche minuto sono sintonizzati, appunto interconnessi per gustare la musica proposta, la musica danzereccia. Un saluto particolare a Paolo Dalo che sta lavorando sotto il sole. Paolo, mi raccomando, goditi la musica e pensa che siamo con te, lì vicino a te, a passare i cavi. Dai, Dattura, I Love to Dance. Adesso Tupac featuring Dr. Dre and Roger Troutman, California Love. Si parla d'amore, di nuovo d'amore, dall'amore per la dance all'amore per la California. Godiamoci la musica.

California Love, Tupac featuring Dr. Dre and Roger Troutman, nel remix a cura di MRK Music Extended Mashup Version. Otto mix adesso di scena con il brano Ibiza nel remix in tech version del brano, appunto, ci pensa Franco Lippi a proporcelo riarrangiato. Godiamoci la musica, Ibiza.

8 Mix e il brano Ibiza con delle assonanze al brano Popcorn, ve lo ricordate? Insomma, c'era un po' di tutto, tecnologia moderna, IA a tutto spiano e grazie di cuore a Meno Umano e Beppe Lanzetti che anche loro attingono dalla IA per generare questo prodotto musicale, questa proposta artistica dal titolo Gli occhi chiusi di una bambola, 18 e quasi 47 minuti primi. Franco Tenelli compagnia.

produzione Made in Sardegna con Meno Umano e Beppe Lanzetti e il brano Gli occhi chiusi di una bambola. La musica prosegue con gli Albatros, ve li ricordate? Beh, questa volta li ha remixati Franco Lippi, li ha rimodellati e li ascoltiamo con il brano Santa Maria de Portugal.

E dopo la gradevolissima Santa Maria de Portugal degli Albatros Rei, adattata da Franco Lippi, siamo in compagnia di Samurai J e il brano Flamenco Paranoia nella versione remixata da Socievole e Ada Wolf. Godiamoci la musica!

Samurai J con il brano Flamenco Paranoia, Socievole e Ada Wolf hanno remixato tutto e creato questo bootleg remix version del brano, appunto, Flamenco Paranoia. Proseguiamo con la musica di The House Soldiers. Il brano dice Moliendo Caffè. Dale, dale, Franco Lippi a remixare il tutto alle 18:57 minuti primi, e Franco a tenervi compagnia con il programma Sabato con noi.

Moliendo caffè, dale dale, proseguiamo con la musica, ancora una volta un remix a cura di Franco Lippi, stavolta il brano dice Show Me Ayala, è Star e Lato, tenerci compagnia, Franco è qui con voi con il programma Sabato con noi.

ancora Franco Lippi a remixare il tutto. Stavolta ha dato un maquillage completo al brano di Higher Star. Lato, il brano portava il titolo di Show Me. Adesso due grandi artisti italiani, un uomo e una donna, un uomo di esperienza e una donna dalla graffiante e gradevolissima voce. Parliamo di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, e li ascoltiamo con il brano Hit Parade, che ascoltiamo nella versione remixata da Francesco Dimar. Godiamoci la musica, e un saluto va ancora una volta a Paolo Dalo. Ciao Paolo, buon lavoro!

Hit Parade, la voce era quella di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, il remix era a cura di Francesco Dimara. Adesso di scena Banfi con il brano Lady Laura, ancora Francesco Dimara a remixare il tutto e noi ce lo gustiamo.

0: Lady Laura, la voce era quella di Banfi, il remix era a cura di Francesco Dimar. Franco a tenervi compagnia in questo appuntamento del sabato pomeriggio che porta il titolo di Sabato con noi, perché va in onda il sabato pomeriggio. Domani che è domenica potrete ascoltare dalle 18 qualche minuto sino alle 20 l'appuntamento con Domenica con noi, sempre in compagnia di Franco. Adesso Madame Marrakesh di scena con il brano Volevo capire. Ancora una volta un remix a cura di Francesco Dimar.
1: Senza

Madame e Marrakesh con il brano Volevo capire nel remix a cura di Francesco Palla. Oh, era Francesco Palla stavolta, non Francesco Dimar. Franco, che conviene. Adesso Yang Gao e Kay Moss con il brano Cuba, Porto Rico.

Era Neck a tenerci compagnia con il brano Unici. 19, quasi 19 minuti primi, adesso arriva Inna con il brano Morenita.

0: Era Inna con il brano Morenito. Adesso Luca Di Risio a tenerci compagnia alle 19 e 22 minuti primi con il brano Non te ne sei andata mai.
1: Perché era l'ultima.

non te ne sei andata mai. Ecco, una che è rimasta sicuramente inossidabile nel tempo è Ivana Spagna, che andiamo ad ascoltare con un pezzo del 2000 dal titolo Mi Amor.

Mia Amor, la proposta musicale arrivava dalla voce di Ivana Spagna, e sempre parlando d'amore, adesso dall'album Cari Amori Miei di Gianni Togni andiamo ad ascoltare il brano Semplice. Con questo brano accontentiamo la richiesta di Calogero, che ci aveva richiesto un brano di Gianni Togni, lo diciamo circa un'ora fa. Meglio tardi che mai. Arriva Semplice!

Era l'inconfondibile voce di Gianni Togni con il brano Semplice che abbiamo proposto per accontentare il nostro amico Calogero di Radio Condivisione. Adesso Giorgia di scena con la collaborazione artistica di Eros Ramazzotti ci propone la sua versione speciale del brano Una storia importante.

una storia importante, l'interpretazione artistica di Giorgia del brano di Eros Ramazzotti. Adesso si prosegue con la musica italiana con Jovanotti e il brano Buongiorno in una versione Red Room. Godiamoci la musica.

Siamo così gustati in Red Room. Sentito quanta batteria con Jovanotti. Abbiamo ascoltato Buongiorno. Adesso Mi fai stare bene. La voce è quella di Biagio Antonacci.

Con il brano Mi fai stare bene, Franco tenete compagnia con il programma Sabato con noi ogni sabato pomeriggio dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 in punto. Oggi siamo in ritardissimo con la rubrica di Elvira La Rocca, ma arriverà fra qualche istante. Adesso godiamoci Francesco Gabbani con il brano Summer Funk nella versione Umberto Balzanelli, Dinaro, Michel Tribal Edit. Godiamocela!

Francesco Gabani con il brano Summer Funk nella versione rieditata, remixata da Umberto Balzanelli, Dinaro e Michel, la Tribal Edit Version. Abbiamo la musica di Antonello Venditti in sottofondo con il brano Sotto il segno dei pesci e poi Promesso. Arriva il Villa Rock con il suo cineturismo odierno. E sì, e la regia oggi è un po' lenta, ma noi adesso ci godiamo un bel Antonello Venditti con Sotto il segno dei pesci.

0: Segno dei pesci, ma vi rendete conto? Avevo 15 anni quando questa canzone andava alla grande, quando era appena fresca di stampa e ancora la ascoltiamo, mi vengono proprio le lacrime di commozione. Mitico Antonello Venditti, ce lo siamo gustati alle 19:54 minuti primi. Adesso è il momento di Elvira La Rocca e il suo cineturismo, che questa volta ci racconta di un film dal titolo Un mondo a parte. A te la linea, Elvira, tutta tua, anche se in ritardo, ma adesso arriva.
1: Un mondo a parte, film del 2024, racconta la storia di Michele, interpretato da Antonio Albanese, un maestro elementare romano che, stanco della giungla metropolitana, si trasferisce nel piccolo borgo di Rupe. Si trova così catapultato in una pluriclasse di solo 7 bambini. Aiutato dalla vicepreside Agnese, ovvero Virginia Raffaele, scopre una realtà dura ma autentica, minacciata dall'imminente chiusura della scuola per mancanza di iscritti. Il film si muove tra commedia e riflessione sociale, raccontando gli sforzi degli insegnanti e la resilienza delle piccole comunità di montagna. Le location in cui è stato girato sono tutte magnifiche, luoghi che, nella loro autenticità, sono in grado di lasciare senza fiato. Andiamo dunque a scoprirle insieme. Le riprese si sono svolte nel cuore dell'Abruzzo, in diverse località del Parco Nazionale d'Abruzzo. Il territorio abruzzese gioca un ruolo fondamentale nella costruzione dell'atmosfera cinematografica. Le piazze, le viuzze tipiche e i paesaggi naturali diventano strumenti narrativi che supportano notevolmente la sceneggiatura, molto centrata sul territorio. Tra i borghi scelti spiccano Opi, Pescasseroli, Villetta Barrea e Civitella a Fedena, oltre al suggestivo lago di Barrea. Opi è il borgo principale che ha ispirato la cittadina di Rupe. Si erge su un caratteristico sperone roccioso, offrendo una vista mozzafiato sulle montagne circostanti. Luogo ideale per chi cerca. Senti il silenzio che c'è. A parte, film del 2024, racconta la storia di Michele, interpretato da Antonio Albanese, un maestro elementare romano che, stanco della giungla metropolitana, si trasferisce nel piccolo borgo di Rupe. Si trova così catapultato in una pluriclasse di solo 7 bambini. Aiutato dalla vicepreside Agnese, ovvero Virginia Raffaele, scopre una realtà dura ma autentica, minacciata dall'imminente chiusura della scuola per mancanza di iscritti. Il film si muove tra commedia e riflessione sociale, raccontando gli sforzi degli insegnanti e la resilienza delle piccole comunità di montagna. Le location in cui è stato girato sono tutte magnifiche, luoghi che, nella loro autenticità, sono in grado di lasciare senza fiato. Andiamo dunque a scoprirle insieme. Le riprese si sono svolte nel cuore dell'Abruzzo, in diverse località del Parco Nazionale d'Abruzzo. Il territorio abruzzese gioca un ruolo fondamentale nella costruzione dell'atmosfera cinematografica. Le piazze, le viuzze tipiche e i paesaggi naturali diventano strumenti narrativi che supportano notevolmente la sceneggiatura, molto centrata sul territorio. Tra i borghi scelti spiccano Opi, Pescasseroli, Villetta Barrea e Civitella a Fedena, oltre al suggestivo lago di Barrea. Opi è il borgo principale che ha ispirato la cittadina di Rupe. Si erge su un caratteristico sperone roccioso, offrendo una vista mozzafiato sulle montagne circostanti. Luogo ideale per chi cerca tranquillità e contatto con la natura. La sua posizione strategica lo rende un punto di partenza perfetto per escursioni nel parco, immerso in un paesaggio incontaminato che lo rende unico nel suo genere. Passiamo poi a Pescasseroli, il centro nevralgico del parco, un incantevole paese caratterizzato da stradine strette, case in pietra e una vista stupenda sulle montagne. Il paesaggio naturale tra boschi e valli conferisce al borgo quell'atmosfera serena ed autentica, propria del film dove si trovano diverse altre strutture utilizzate per le riprese. Altre location fondamentali che hanno ospitato il cast sono Villetta Barrea ed il lago omonimo. La pittoresca cittadina sulle sponde del lago è proprio il luogo dove si trova la scuola di Un mondo a parte. Qui, durante l'estate, si può fare anche il bagno in una piccola spiaggetta sulla riva, mentre durante il resto dell'anno si possono fare escursioni e trekking. Se dunque volete fuggire dalla confusione e dalla canicola delle pur sempre splendide nostre spiagge, il cineviaggio di oggi ci ha suggerito un itinerario a tappe nel Parco Nazionale d'Abruzzo che sicuramente vi offrirà relax, frescura e bellezze naturali che di sicuro sapranno conquistare la vista e l'anima. Io, che sia al caldo o che sia al fresco, vi auguro una magica estate e vi do appuntamento al prossimo cineviaggio. Ciao!
0: Un grazie di cuore ad Elvira La Rocca. La prima parte l'abbiamo anche ripetuta e la regia col caldo fa anche questi scherzi. Vabbè, ripetere giova. Qualcuno si è distratto un attimo, ha riascoltato la prima parte della rubrica di Elvira La Rocca. Siamo ormai alla chiusura di questo appuntamento di questo sabato 27 giugno 2026. Non avevamo detto la data, siamo ormai agli sgoccioli con questo mese di giugno. E allora adesso chiudiamo con Angelina Mango accompagnata da Marco Mengoni con il brano Canto d'amore. È tutto per oggi, appuntamento a domani dalle 18 e qualche minuto per il programma Sabato con noi. Ciao, buona serata, godetevi la musica, godetevi la vita, buona serata. Vieni.

Fate largo, numero 10. Debutta i più belli Tuca Macarena, un concentrato di ritmo e vibrazioni mediterranee ad opera di Baby K. Estate 2026. Senti come suona.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

e finché il mare non ci inghiotti, noi resteremo qua. Si deus caratteri.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada, c'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po', tu puoi vedere crescere anche gli alberi. E fra il corbezzolo ed il mirto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

occhi quieti, bambino nella ninna nanna del cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

voglio presentarvi Tancaruia. Non peraltro abbiamo ricevuto un'educazione, non è vero? E allora la chitarra acustica, buzuki, bandurria, chitarra classica, cori, flauto, simpatia, Toto Neglia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: la domenica insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Scaltre, volpine e sagaci marpioni, eccoci pronti per un'altra gita della fantasia che vi farà compagnia qualunque cosa stiate facendo in questo momento, senza distogliervi dalle vostre abituali attività. Un modo come un altro per esservi vicini, facendovi sognare ad occhi aperti con virtuali panorami, ma con reali sonorità. In sostanza, mantengo la promessa di visitare nuovi posti con vecchi amici. Le hostess di bordo, babordo e tribordo, Patrizia e Daniela, sono presenti, come lo è la copilota Roberta e il tecnico di produzione Toto, che ci seguirà da remoto. Tutto questo perché non viaggiamo per scappare dalla vita, ma per impedire che la vita ci fugga. Quindi partiamo con Junior. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

Mi intrometterò a cavallo dei due brani per farvi conoscere gli artisti e band che presenterò, con notizie e curiosità che gli riguardano. Quindi vi dico: il cantautore londinese Junior ha dato il via all'invasione britannica dell'R&B pop degli anni 80 proprio con questo Mama Used to Say, col quale abbiamo sviluppato i primi chilometri della nostra gita. Sebbene altri artisti abbiano avuto più successi, è importante sottolineare che Junior è stato un pioniere quando ha creato e presentato questo genere di matrice britannica al pubblico al di fuori del Regno Unito, e l'ha fatto circa 10 anni prima degli altri colleghi. Salto in avanti con Antonello Ferrari e Aldo Bergamasco, ancora ben saliti sulla disco corriera guidata da Chico Lecca.

dei DJ e producer Antonello Ferrari e Aldo Bergamasco conoscete tutto perché sono spesso ospiti della mia discoteca itinerante e, come ben sapete, non mi spendo mai in notizie di cui siete già in possesso, quindi dico solo che questo Disco Bump è una delle loro più recenti produzioni. Ora, nel pieno rispetto della regola dell'alternanza che mi impone di passare da un brano recente ad uno del passato e viceversa, eccovi i Kashmir. Ancora buon viaggio dal vostro Kiko Leca, un po' autista.

Dopo essere stato il tenore e la voce solista in falsetto del gruppo R&B Heaven and Heart, Dwight Rowner Dukes si avventurò in un progetto solista fondando i Kashmir, gruppo orientato alla musica dance e da club, sempre con radici R&B. Concentrandosi principalmente sul talento vocale di Dukes, i Kashmir pubblicarono 4 singoli che entrarono nelle classifiche R&B tra l'83 e l'85. Me li avete ben graditi con Light of Love, Spazio e Deep Moor. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Sergei Kuibi, di origini ucraine, DJ e producer di Deep House con sede a Londra, è un artista polivalente la cui figura si divide principalmente fra la carriera nel settore digitale e la produzione di musica elettronica. Attivo sia con il suo nome di battesimo che con l'alias Deep Moore, me l'avete ballato con Love You. Sale sul nostro autobus musicale Mario Bassanoff. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Chicco Lecca.

Mofo Dless, piacevolmente vocalizzato dal cantante Jeremy Glenn, è il motivone che ci ha presentato il lituano Mario Basanov, già star nel suo paese natale dopo aver vinto il premio di produttore dell'anno nel 2011. Attualmente non è solo la sua straordinaria capacità produttiva a catturare l'attenzione, ma anche la sua versatilità e il suo talento. Si trova a suo agio sia nel produrre brani pop che pezzi dance underground di grande gusto. House, disco ed elettronica sono presenti nel suo repertorio. Miei gioviali passeggeri, Brent Faiyaz ci accompagnerà durante la prima delle due fermate più adorate da voi, quella del caffè. L'autista Kiko Leca vi consiglia di sorseggiarlo con l'aiuto dei sensi più adatti all'occasione, vista, olfatto e palato. Così si gustano le cose buone.

con L'Other Side, Brand Faiyaz, cantante, cantautore e produttore R&B contemporaneo, la cui voce maliziosa, spesso applicata a produzioni slow jam atmosferiche, ricorda un incrocio distintivo fra Slim dei 112 e The Weeknd, ci ha accompagnati durante il coffee break offertoci dal banconiere Gidio, che ringraziamo di cuore. Cricca di malandre e malandri, fra un niente, il conducente Chico Lè che inizierà un nuovo pezzo di strada dopo l'immancabile suon di trombe che vi richiamerà a bordo, col trio Groove Junkies, Opolobo, Solara, e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

DJ e produttore newyorkese ora residente a Los Angeles, Groove Junkies, da sua moglie Maria Landes, in arte Solara, con la quale ha cofondato la Mo House Records nel 2002, e col DJ e produttore ungherese, ma cresciuto in Svezia, Peter Mejo, in arte Opolopo. Con la loro We Rise abbiamo ripreso l'itinerario turistico musicale che prosegue insieme a Michael Carfan. State girellando sul Dancing Torpedone guidato dal sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge

profondità ed emozione. Diversi brani come la Resurrection, che avete ben ballato sulla pista al centro del corridoio della mia discoteca viaggiante, hanno contribuito a creare molti momenti nostalgici per il pubblico, di conseguenza scalando le classifiche, accumulando milioni e milioni di stream e contribuendo a rendere Michael uno dei DJ più richiesti in circolazione. Passo ceduto a Kevin McKay. Siete sempre in Magical Mystery Tour con un Kiko Leka sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Avrei tanto da dire su Kevin McKay, che produce dischi dai primi anni 90, ma mi limito a dirvi che ci ha accompagnato in questo pezzo di strada con Wow Kid. Perché tutta questa prescia? Semplice, in questo spazio-tempo ho più interesse a ricordare e ringraziare le mie amiche emittenti che consentono d'ascoltare in ogni area del mondo voi siate le nostre scorrerie musicali. Perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villaurbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le rimanenti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che, collegate, ci rimandano in FM nelle loro regioni a beneficio degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio preferita. E adesso Leo Sawyer, che ci accompagnerà durante la fermata che faremo in quella bella area di sosta. Approfittatene per una veloce discesa. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Leo Sayer ha avuto una serie di successi pop mainstream molto curati alla fine degli anni 70 e, con alti e bassi, è arrivato fino ai giorni nostri. Nato in Inghilterra, per la precisione nel Sussex, si è trasferito in Australia dove nel 2009 ha avuto la cittadinanza. Lavora in spot pubblicitari per il cinema e la televisione australiana, continuando al contempo ad esibirsi in tournée. Oggi la sua Easy to Love, ben remixata da Dimitri From Paris, ci ha accompagnati durante la sosta che abbiamo realizzato. Attenzione battaglione, il conducente Chico Lecca fra un lampo riprenderà il percorso musical panoramico con i Rare Pleasure e sarete sempre in Magical Mystery Tour.

Ray Pleasure, con i quali siamo ripartiti, sono stati un gruppo soul disco degli anni 70, originario di New York. Ricordati soprattutto per questo classico underground del 76, Let Me Down Easy, vedrò di setacciare altri brani dalla loro discografia e proporveli prossimamente. La versione in causa è stata rieditata da Danny Cravit. Proseguiamo con Patti LaBelle, ben riaccomodati sul dancing mobile da Kiko Leika, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

La cantante R&B di Philadelphia, Patti LaBelle, pseudonimo di Patricia Lewis Holt, è conosciuta anche come la madrina del soul. L'estratto per voi oggi dalla sua importante discografia è Music is my way of life, che ho apprezzato, abbiate apprezzato. È la volta di One Way. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Chicco Lecca.

Wild Night, il bel branetozzo dei One Way, gruppo disco soul funk di Detroit. Dietro questo progetto non c'è nient'altro che lo zampino di Al Hudson. Infatti la formazione inizialmente si chiamava Soul Partners, poi evolutasi in Al Hudson and Partners e successivamente come One Way. Testimone ceduto a Sessi B. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Da DJ e producer Sammy Brown, in arte Sassy B, è un artista dinamica e versatile che si è ormai fatta un nome nella scena globale della musica house. E inoltre è una collega a tutti gli effetti, perché conduce un programma radiofonico in prima serata su Select Radio 94.4 FM a Londra ogni lunedì dalle 16 alle 18. L'avete danzettata con Set Your Mind Free. Adesso voglio farvi un regalo musicale che farà da tappeto sonoro durante la seconda pausa più apprezzata da voi, quella dell'aperitivo, annodata al Romantic Moment, nel quale avrete la chance di ballare stretti stretti questo splendido motivo. Perciò, buon Drinking Moment and Relax Time dal vostro autista, Kiko Lecca.

0: cantautrice e produttrice discografica londinese Sienna Ann Spiro, diventata famosa per la sua voce potente, spesso paragonata ad Adele e Amy Winehouse, quindi a chi altre si sarebbe potuto dare il compito di cantare Material Lover, brano portante del film The Devil Wears Prada 2, Il Diavolo Veste Prada 2? Importante complicità musicale che vi ha fatto familiarizzare maggiormente fra di voi, complicità condivisa con la Barley di Graziella che ci ha abbeverati e sfamati. Tesorini del mio Dancing Pullman, il vostro chauffeur, Chico Lecca rioccuperà la carreggiata dopo il rumoroso suono di clacson con Rihanna. A più tardi!
1: It's like screaming and no one can hear. You almost feel ashamed that someone could be that important, that without them you feel like nothing. No one will ever understand how much it hurts. You feel hopeless, like nothing can save you.

cari viaggiatori, eccoci di nuovo in strada. Grazie per essere risaliti velocemente sul mio autobus turistico musicale dopo il chiassoso suon di clacson accompagnati da We Found Love della cantante, modella, attrice, imprenditrice, diplomatica barbadiana Rihanna e dal DJ scozzese Kevin Harris. Né l'una né l'altro hanno bisogno di presentazioni, quindi proseguo velocemente con la prossima ospite. Trattasi di Suede. Stiamo iniziando ad erodere l'ultima fetta di percorso. Ben ripartiti dal vostro Kiko Leica, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Siccome i brani ancora da proporre sono diversi ma allo stesso tempo cortini, da questo momento cercherò di parlare il meno possibile, limitandomi solo a presentarli. Quindi passiamo dalla I'm Your Paradise dell'attrice e cantante francese di musica soul funk Suede al terzetto Tame Impala, Jenny, Boys Noize. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Chicco Lecca.

vi presento velocemente questo terzetto di musici composto dal cantante polistrumentista australiano Kevin Parker, architetto del progetto Tame Impala, dalla cantante, rapper, attrice e icona mondiale di stile Jennie Kim e ultimo, ma non per importanza, Boys Noize, dietro il cui alias si cela il produttore di musica elettronica e DJ tedesco iracheno Alex Rida. Tale bel connubio di menti ci ha proposto Dracula. È tempo di Purple Disco Machine. State vagando sul dancing bus più confusionario del globo terrestre, pilotato da Kiko Leka, e siete sempre in Magical Mystery Tour.

Dietro il progetto Purple Disco Machine c'è il DJ e producer tedesco di Disco House, Tino Piontek, che per l'occasione si è associato con i vocalist Joey Killingstone e Dwayne Arden per questa bella Devil in Me. Torniamo negli anni 80 insieme alle Climax. State viaggiando sulla Dance in Corriera con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Come anticipato, abbiamo fatto un salto indietro fino agli anni 80, per la precisione all'84, con questo motivo elettrofunk dance pop contagioso dal titolo Don't Hide Your Love del gruppo americano tutto al femminile Climax. Vi è piaciuto il ritorno al passato? Anche a me. Cari, salgono sul nostro torpedone turistico anche i Lost Frequencies e Tom Gregory. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca. I guess

Lost Frequencies, pseudonimo di Felix Daleitz, è un disc jockey e produttore discografico belga che ha ottenuto un enorme successo internazionale con le sue tracce dance, i remix e le collaborazioni caratterizzate da un'atmosfera solare ma al contempo malinconica. In questa occasione si è accoppiato col cantante britannico Tom Gregory, che ha magistralmente vocalizzato il Dive, che avete ben ballato sulla pista al centro dell'andito della mia discoteca itinerante. Cari, siamo in dirittura d'arrivo, ma c'è il tempo per il brannettozzo che ci accompagnerà fino al capolinea, quindi l'autista Chico Lecca vi chiede gentilmente di prepararvi per l'arrivo.

0: ormai divenuta un'abitudine, ho concluso anche questa bella gita della fantasia con un classicone. L'onere e l'onore è stato deputato alle mitiche Sister Sledge e la loro Thinking of You, con cui abbiamo oltrepassato l'imponente cancellata della stazione centrale. Ringrazio per il supporto alla concretizzazione di questo piano di lavoro le due tuttofare Patrizia e Daniela, la copilota Roberta e l'ingegnere del suono Toto, ma soprattutto sono devoto a voi, passeggeri, per aver preferito anche stavolta la nostra compagnia di viaggi. Per restare connessi anche a Pullman in autorimessa, basta ricercare in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e, una volta registrata, messaggiarci. In partenza dissi, non viaggiamo per scappare dalla vita, ma per impedire che la vita ci fugga. In conclusione affermo che abitiamo fisicamente uno spazio, ma sentimentalmente abitiamo una memoria. Memoria che mi auguro, grazie a questa bella passeggiata musicale, abbiate ulteriormente arricchita. L'odierno Magical Mystery Tour si conclude ora. Il prossimo, Sava Sandir, al prossimo fine settimana. Bonne chance à tous dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko Lecca.
1: Sono le 22:59.
2: Mixing for you by Pierpaolo Pagliero. Let's

0: Queste erano le scelte musicali del DJ Pierpaolo Pagliero. Alle prossime!
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: standing still.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.